0: kulire mikisamo kama zena kwe wada.
1: Aya na ibizo mwete.
0: Nisi kulire mikisamo kama zuno kwe wada.
1: For life music, solid empire.

0: ci facciamo radio buchi, radio radio io mi tu avuli già.
1: E sawa, wanok radio buchi. Esawa zili 12 ezokumakya obudde busaasaana webale kuwuliriza radio Buddu.